gloria, gloria del corpo di Cinque, del ministero di natura sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la pace ne va.

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigliche ci abbatte di pecchina.